0: qualche sito, gli darò del lei del tu. Se il mio amante o mio marito, non ti conosco più. Se Bertoldo, Bertoldino, cacasenno, barba blu, hai la faccia del cretino, non ti conosco più. Sei Rodolfo, sei Marcello, mio fratello, forse papà. Gira, gira il mio cervello, non mi dire per carità che sei bello, forte, ardito, dopo tutto quel che fu. Come è fatto mio marito? Non mi ricordo più.
1: Spesso ad una radio rassomiglia il nostro cuore, basta appena un filo per ricevere l'amor, ma un'interferenza può spezzarle, allora tu perdi la pazienza, non capisci nulla più.
0: Se il tuo sposo fa l'Otello, gli dirai cosa vuoi tu, e gli canti il ritornello, non ti conosco più. Sarei stato mio marito? Non ricordo come fu. Tu sei morto e seppellito, io non ti conosco più. Sei Rodolfo, sei Marcello, mio fratello, forse papà. Gira, gira il mio cervello, non mi dire per carità che sei bello, forte, ardito, dopo tutto quel che fu. Come è fatto mio marito? Non mi ricordo più.

dire, dire, dire tante, tante cose, ma non so far altro che balbettare. Oh, la, la, la, la, la, la, e voglio farti un complimento, prendo uno spavento, e poi dico, va, da, da, da, da, da.

con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato. Un alfabeto a chiave fra noi due si è combinato, così che ad ogni istante

Oh, quanti appuntamenti, amore mio, ci siamo dati per mezzo della Termini di Erberto Ravagliati, senza volerlo tu.

ancora io i tuoi, ciò che servito segni in tutto un mirec, quod seret lectiget i soit il posso far ud l'angolo

se una ciega, ne figli se ne figli adoperà. Quando i visto, voldo chi più corro, mi cornesci il mondo se mi coniuca. E este in scimito, mosce e me scoio dos, e este in mondo che mosci me sci. Che bar kir das nish foglo, te sud che valo soi, o luggi salmo ci pecchi ci che. Vol, ecter volem, vol.